Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends più

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Se vi capita di andare al Museo delle Antichità di Berlino, nel padiglione dell'arte greca, c'è un piatto di terracotta risalente al 440 a.C. che vi colpirà sicuramente. Perché? Perché raffigurato su quel piatto c'è un ragazzo che gioca con l'oggetto leggendario protagonista di questo racconto. Lo yo-yo. Sì, lo so, sembra incredibile, ma questo popolare gioco ha origini antichissime. In Cina, probabile patria dello yo-yo, se ne hanno tracce addirittura nel 500 a.C. Addirittura nelle Filippine è indicato come arma di offesa e non solo come innocuo passatempo. Nel XVIII secolo lo yo-yo apparve in Inghilterra come una curiosità orientale, forse cinese, ma divenne popolare con il nome di Bangalore, che richiama la città indiana di Bangalore. Secondo un articolo del Journal de Luxe del dicembre 1791, lo yo-yo arrivò a Parigi nell'ottobre dello stesso anno come Joujou des Nomadies. Una stampa dell'anno 1972 mostra un gruppo di soldati, giocatori di yo-yo, in cui uno di loro gioca addirittura con due yo-yo contemporaneamente. Per arrivare allo yo-yo moderno bisogna aspettare il 1928, quando in America un filippino-americano di nome Floris aprì una fabbrica e cominciò a produrre questo oggetto proprio con la funzione ludica. Ne produsse 300.000 pezzi al giorno, ma come è accaduto per il marchio McDonald's, non è il primo imprenditore che raccoglie i frutti di un'idea geniale. Fu infatti nel 1930 che un illuminato affarista di nome Donald Duncan acquistò la fabbrica di Floris e con un'abile mossa commerciale portò lo yo-yo a diventare una vera e propria moda. Per incrementare ulteriormente le vendite, Mr. Duncan si alleò inoltre con il potente magnate della carta stampata, William Randolph Hearst, dando origine ad un accordo tanto semplice quanto geniale. L'editore pubblicizzò gli yo-yo gratuitamente sulle sue testate e in cambio Mr. Duncan si impegnò a subordinare l'iscrizione alle sue gare alla presentazione di 3 nuovi abbonati ai giornali di Hearst. In questa maniera Mr. Duncan nel 1931 vendette 3 milioni di yo-yo in un mese nella sola Filadelfia. Da allora la popolarità dello yo-yo ha vissuto alti e bassi, ma questo gioco è arrivato fino ai nostri giorni tanto che ancora oggi, ogni anno si organizzano campionati nazionali e mondiali. Di certo quel ragazzo raffigurato sul piatto greco del 400 a.C. che giocava con lo yo-yo non immaginava di giocare con un oggetto che è ormai leggenda.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: Uno dei vantaggi del piacere sul dolore è che al piacere puoi dire basta, al dolore non puoi. Ugo Ietti.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Dormite con un'orecchia sola. Spesso la fortuna arriva con passo furtivo. Etienne Rey.

0: Legend Story. Negli anni Ottanta, uno sconosciuto francese di nome Plastic Bertrand invitava nella sua hit che spopolava in tutte le discoteche a ballare l'Hula Hoop. Ma qual è la storia di questo gioco? Benché il nome Hula Hoop sia stato inventato recentemente, l'idea di far roteare cerchi di grandi dimensioni attorno alla vita è molto antica. Il cerchio è un semplice gioco che da sempre i bambini usano per divertirsi. Già gli egizi avevano creato dei cerchi fatti di erbe flessibili ma resistenti come vite, giunco o salice. Inizialmente i bambini facevano rotolare questi cerchi a terra spingendoli con un bastone. In seguito hanno iniziato anche a farli roteare intorno al corpo. Nel XIV secolo questo gioco iniziò a spopolare nel Regno Unito, dove veniva chiamato hoop, cerchio. Divenne una vera e propria moda. Bambini e adulti trascorrevano il loro tempo libero facendo roteare questi grandi cerchi. Far girare l'hoop divenne un'attività così popolare che molte persone, a causa di un uso eccessivo, furono colpite da attacchi di cuore e si lussarono le spalle. Nell'Ottocento ormai l'hoop si era diffuso in tutto il mondo ed è a questo punto che venne introdotto il nome che noi conosciamo, Hula Hoop. Infatti, i marinai britannici arrivati sulle isole Hawaii furono affascinati dalla tipica danza del luogo, la hula, e notarono che il movimento del bacino che caratterizzava questa danza hawaiana era molto simile a quello che occorreva per far ruotare l'hoop. Da quel momento il cerchio prese il nome di Hula Hoop. Ma l'Hula Hoop, come noi lo conosciamo, ancora non era nato. Nel 1950 una società con sede in Australia cominciò a produrre e commercializzare cerchi in legno. Questi giocattoli si diffusero e iniziarono ad avere successo al punto che attirarono l'attenzione della WAMHO, un'azienda produttrice di giocattoli da poco nata in California e che, poco dopo, sarebbe diventata famosa per la creazione del frisbee. I due fondatori della società californiana, Arthur Mellin e Richard Nair, prendendo spunto dal hoop australiano, crearono un cerchio di plastica colorata, a cui diedero il nome di Hula Hoop. Nel 1958 era così nato e brevettato l'Hula Hoop, con la forma e il nome che noi conosciamo. Una volta che l'azienda WAMHO ebbe introdotto l'Hula Hoop di plastica alla fine del 1950, questo divenne immediatamente il gioco del momento. Solo nel primo anno furono venduti 40 milioni di Hula Hoop e nei due anni successivi le vendite arrivarono a 100 milioni. Negli anni 60 furono gli adolescenti a portare avanti la moda di questo gioco e iniziarono a essere indetti concorsi e gare, in modo che ognuno potesse mostrare le proprie abilità nel far roteare il cerchio. L'attuale record di durata è stato stabilito tra il 2 e il 6 aprile del 1987 ed è detenuto dalla statunitense Roxanne Rose con 90 ore. Adesso conoscete la storia. Ripescate la canzone di Plastic Bertrand e ballate l'Hula Hoop. Vi divertirete.
1: Sei su Radio Legends.

La puntualità, disse Luigi XIV, è la cortesia dei re, è anche il dovere dei gentiluomini e la necessità degli uomini d'affari. Samuel Smiles.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
2: Ricostruire la storia del biliardo non è certo impresa facile. Si rischia forse di perdersi nella notte dei tempi. In un passo dalla sua Odissea, circa 3000 anni fa, il grande Omero, anch'egli sepolto nel mito, accenna al gioco dei birilli e potremmo considerare i birilli quali antenati del biliardo. Ancora in alcuni bassorilievi scolpiti da artisti ateniesi si possono notare dei giovani che, tenendo tra le mani dei lunghi bastoni ricurvi, si contendono una biglia. Il 1429, anche se molto discusso, pare sia l'anno della fondazione del biliardo. Apparve infatti a Parigi un libro dal titolo Journal du Bourgeois de Paris, d'autore sconosciuto, nel quale era spiegato come dovesse essere giocato il gioco del biliardo. Bisognava far scorrere sul terreno delle biglie spingendole tramite, appunto, bastoni ricurvi. Carlo IX, sovrano di Francia, si appassionò moltissimo a questo gioco. Ma per noi contemporanei il biliardo, al di là dello splendido gioco, è in binomio con il cinema. Sarà per luce soffusa o per le magnifiche geometrie, il biliardo ci riporta immediatamente dentro lo spaccone, film del 1961, diretto da Robert Rosen, tratto dal romanzo omonimo di Walter Tevis, con un magnetico Paul Newman. Annoverato tra i film più belli della storia del cinema americano, narra proprio la storia di Eddie Felson, soprannominato Eddie lo Svelto, proprio per la leggendaria bravura al biliardo. Il tappeto verde è stato anche il terreno esilarante delle peripezie del ragionier Ugo Fantozzi nel suo omonimo film del 1975 con la regia di Luciano Salce e, perché no, ha anche incarnato la comicità romantica di Francesco Nuti in Io, Chiara e l'Oscuro, film del 1983 ambientato proprio nel mondo dei giocatori di biliardo all'italiana. Insomma, la storia del biliardo ci è oscura, ma l'unica cosa che sappiamo è che dove c'è il biliardo si sente profumo di leggenda.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
1: Le libertà sono tutte solidali. Non se ne offende una senza offenderle tutte. Filippo Turati.

0: to the company store.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

Radio Legends. Chi conosce la verità è sciocco, ma chi pur conoscendola la chiama menzogna è un criminale. Galileo Galilei.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Legend Story. Tra 100 anni il famoso C'era una volta non riguarderà solo principi e principesse. Tra 100 anni si racconterà la favola di un alieno che vuole tornare a casa. Una favola degli anni 80. La favola di E.T. Per creare uno dei suoi capolavori, Spielberg si rivolge alle sue passioni e ai suoi dolori, rispettivamente l'amore per lo spazio e il dolore per il divorzio dai suoi genitori. Dice: «All'inizio la mia idea per E.T. non prevedeva un extraterrestre. Doveva essere un film su come il divorzio influisce sull'infanzia e sul modo in cui traumatizza i bambini. Il tema ricorrente doveva essere come riempire il vuoto di un bambino solo. Alla fine, pensandoci, ho deciso che l'unico evento straordinario che potesse riempire il cuore di Elliot poteva essere più che un amico immaginario, un amico che venisse dallo spazio, un extraterrestre». Per raccontare la sua storia, Spielberg ambienta tutto nella tipica provincia americana degli anni 80. D'altronde lui è cresciuto proprio in un posto del genere. Le famiglie riunite, nessuno che divorzia, tutti che si vogliono bene. Ovviamente niente di tutto ciò è vero, è tutta finzione, e Spielberg lo sa bene. Il film funziona soprattutto perché il regista lavora con i bambini come nessun altro. Harry Thomas e Drew Barrymore sono in perfetta simbiosi con lui, che inoltre adotta uno stratagemma veramente inusuale quando si gira un film: girare in ordine cronologico seguendo l'andamento degli eventi. Per creare il protagonista alieno del film, Spielberg si rivolge all'italiano Carlo Rambaldi, con cui aveva collaborato già in incontri ravvicinati del terzo tipo. Rambaldi era un asso della meccatronica applicata all'audiovisivo e le sue creazioni spesso sbalorditive gli avevano fruttato già due Oscar. Rambaldi ascoltò con attenzione la telefonata di Spielberg e, in men che non si dica, buttò giù un paio di schizzi. Si racconta che ad ispirare il geniale effettista italiano fu un suo stesso disegno fatto in gioventù, nel quale ritrasse le massaie dal volto largo e dal collo allungato che lavavano i panni nelle acque emiliane del Po. Seguirono mesi di lavoro incessante finché Rambaldi non sottopose un modellino di E.T. alla figlia Daniela, allora undicenne, che disse: «Bruttino, ma simpatico». Con questo commento Rambaldi continuò a lavorare ispirandosi per i dolci occhi dell'alieno soprattutto Albert Einstein. Nell'aprile dell'81 E.T. venne alla luce al modico costo di $1,5 milioni. Soldi ben spesi, perché alla fine questo improbabile alieno ispira una tenerezza senza precedenti. Il film collezionò un David di Donatello, due Golden Globe e 4 Oscar, di cui uno meritatissimo per la musica di John Williams. Una colonna sonora che istantaneamente ci fa volare insieme ad Elliot ed E.T. nel cielo dei ricordi e delle emozioni.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Il vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: Basterebbe ascoltare le celebri note di Harry Mancini per evocare immediatamente nella vostra mente una elegante e sinuosa pantera di uno strano colore. Una pantera rosa. Ma com'è nato questo personaggio? La Pantera Rosa è un film del 1963 diretto da Blake Edwards con Peter Sellers a interpretare l'ispettore Clouseau. Il titolo del film è riferito ad un enorme diamante rosa al cui interno si intravede una pantera, vero oggetto del desiderio intorno al quale ruotano le vicende dei vari personaggi. Fu nei titoli di testa del film che comparvero per la prima volta i disegni creati da David Depaty e Fritz Freleng, artista di fiducia della Warner Bros. Già con i Looney Tunes. La Pantera Rosa si presentò quasi come una comparsa, relegato ai titoli di testa, ma riuscì a colpire l'immaginazione del grande pubblico. Durante la fase di creazione, gli animatori vollero creare un personaggio con l'eleganza di Cary Grant e l'impertinenza di James Dean. Non essendo previsto nessun dialogo per la scena di apertura, venne dato al personaggio anche la mimica di Buster Keaton. Spesso il titolo dei cortometraggi si ispira al nome di personaggi celebri o al titolo di famose opere letterarie o cinematografiche, con l'immancabile introduzione della parola Pink, Sherlock Pink, Star Pink, eccetera. Con il procedere dei cortometraggi, il carattere della Pantera Rosa, dapprima semplicemente snob e tendenzialmente dispettosa, si arricchisce di nuove sfaccettature. La tenacia nel perseguire uno scopo o nel cercare un oggetto, la tendenza a sognare a occhi aperti e a immaginare se stessa in qualche ruolo eroico o prestigioso. In alcuni episodi il personaggio rivela anche una sensibilità ecologica, vissuta però senza alcun aggancio polemico, ma con la sua consueta serenità un po' snob e un po' surreale. Il successo della Pantera Rosa, che tra un titolo e l'altro gesticolava sofisticata con il bocchino da sigaretta, sempre pronta a sfoderare una mimica esilarante, partì proprio dal ruolo da comprimario per prendere il sopravvento sui film veri e propri della saga. Tanto è vero che oggi, quando si parla di Pantera Rosa, si pensa più al personaggio a cartone animato che ai film. Divenne protagonista di ben 133 cartoni della durata di 7 minuti ciascuno, ognuno divertente e suadente grazie anche alle indimenticabili musiche jazz composte da Harry Mancini. Freleng, il suo creatore, affermò: «Non credo che saremmo riusciti ad avere il successo che abbiamo avuto senza la colonna sonora. Una leggenda nella leggenda».

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Nella vita, a differenza degli scacchi, il gioco continua, dopo lo scacco matto. Isaac Asimov.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends, più iconic che mai.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: La cultura è un ornamento nella buona sorte, un rifugio in quella avversa. Aristotele.

0: Legend Story. Dopo gli anni difficili dell'infanzia, segnati dalla scomparsa prematura dei genitori e dall'esperienza bellica, John Ronald Reuel Tolkien conduce un'esistenza tranquilla, priva di eventi particolarmente drammatici, che associa alla serenità dell'esistenza familiare, alla dedizione all'attività accademica, allo sviluppo dei propri interessi linguistici e filologici, nonché alla stesura di numerosissime lettere, attività che piaceva molto al professore di Oxford. Nel 1921 diventa professore di lettere all'Università di Leeds. Nel 1924 viene nominato professore di filologia anglosassone presso il Pembroke College di Oxford. Risale a questi anni l'inizio della sua amicizia con Clive Staples Lewis, che si era innamorato di una splendida città italiana, Narnia, a cui si sarebbe ispirato per le famose Cronache di Narnia. Lewis, insieme con Tolkien, fanno parte degli Inklings, un gruppo di professori universitari dediti alla lettura e ai racconti fantastici. Una sorta di setta dei poeti estinti che a colpi di fantasia cercava di raccontare storie fantastiche al mondo. La leggenda vuole che agli inizi degli anni 30 Tolkien stesse correggendo dei compiti nell'esercizio delle sue funzioni di insegnante. Quel giorno prese un foglio e scrisse: «In un buco del terreno viveva un hobbit». Era l'inizio di un libro che gli avrebbe cambiato la vita. La prima stampa di sole 1500 copie con illustrazioni in bianco e nero dell'autore stesso avvenne nel settembre 1937 e andò esaurita già nel dicembre dello stesso anno. Il libro totalizzerà oltre 36 milioni di copie, un grandissimo successo che convinse Tolkien, malgrado la sua proverbiale pigrizia, a fare un seguito, Il Signore degli Anelli. Tolkien era un appassionato di tutte le mitologie, soprattutto quelle germaniche. Nel seguito Tolkien si ispira a tantissimi miti, riadattandoli, dalla storia del principe Sigfrido al mito di Beowulf. Tolkien ha un sogno, creare ex novo una mitologia per l'Inghilterra. Pochi sanno che, per esempio, la storia di Artù non è inglese, bensì francese. Grazie allo studio e ai libri, Tolkien fonde la mitologia, soprattutto del Nord Europa, con la sua sensibilità inglese. Che cos'è, d'altronde, la Compagnia dell'Anello se non una riproposizione dei Cavalieri della Tavola Rotonda? Quanto il personaggio di Gandalf deve ai secolari racconti sul mago Merlino? Tolkien crea un mondo che si presta a mille allegorie, cosa che lui rifiutava. Preferiva pensare al suo lavoro come un romanzo storico, una rinascita completa e originale di una mitologia fatta di luoghi, razze, personaggi e soprattutto linguaggi che fanno del Signore degli Anelli il libro perfetto. Il secondo libro più letto dopo la Bibbia. Dentro a questo capolavoro c'è tutto: amicizia, magia, potere che corrompe, personaggi minori che diventano protagonisti. Il Signore degli Anelli deve proprio a questa varietà il suo successo. Il rifiuto della modernità, la vita semplice e avventurosa e la fratellanza hanno fatto negli anni 60 la fortuna di questo libro. Musicisti del calibro di Syd Barrett si sono ispirati alla grande storia di Tolkien e il libro ha ispirato videogiochi, merchandising e soprattutto film. Già, i film. Ma questa è un'altra leggenda.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate.
6: Stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
7: Mickey Mouse.
5: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
2: Chiunque abbia studiato un po' di latino e si sia imbattuto girando per Roma nella sigla SPQR, sa che questa epigrafe, presente ovunque nella città eterna, indica il Senatus Populus Quae Romanus, il popolo romano. Ma per molti ragazzi cresciuti negli anni 80 e amanti dei fumetti, SPQR, sono porci questi romani, è un insulto e un grido di battaglia di Asterix e Obelix. La coppia di leggendari gallici in lotta contro le angherie dell'impero romano su fumetti, cartoni animati e persino film. Nella storia del Debello Gallico di Giulio Cesare, gli antenati dei francesi, i Galli, sono spesso costretti a capitolare alle forze dell'impero. Il momento della rivincita giunse finalmente nel 1959, quando René Goscinny, straordinario sceneggiatore di fumetti e il disegnatore Albert Uderzo, di origini italiane, immaginarono che un villaggio gallico fosse riuscito a resistere all'invasione dei romani. Una misteriosa pozione garantiva infatti ai suoi abitanti un'eccezionale forza e i malcapitati legionari che passavano da quelle parti rischiavano quantomeno una gragnuola di sonore botte. La storia di Asterix e del suo fedele ed enorme amico Obelix comincia sulla rivista Pilote, un periodico francese di fumetti, e fu successivamente pubblicata in 37 volumi e tradotta in oltre un centinaio di paesi, vendendo oltre 200 milioni di copie. L'umorismo, le battaglie risolte non in modo cruento ma a suon di schiaffoni e la simpatia dei personaggi fanno di Asterix un simbolo dell'orgoglio della Francia, che arrivò nel 2019 a coniare una moneta da 2 euro commemorativa per i 60 anni del celebre fumetto. Certo, se si parla di simpatia, i francesi non sono proprio il primo popolo che viene in mente, ma se si legge bene tra le righe della creatura di Goscinny e Uderzo, Asterix è più critica contro i prepotenti, un inno all'amicizia, è un invito alla ribellione contro i soprusi e le angherie. Per questo motivo il successo di Asterix e Obelix è planetario e ha generato una lunga serie di lungometraggi d'animazione e 4 film live action, abbinati ad un vasto merchandising, e nel 1989 è stato inaugurato a Playy, vicino a Parigi, un parco divertimenti dedicato ai personaggi, il Parc Asterix. Tutti abbiamo sognato una pozione per abbattere i cattivi e far trionfare la libertà. Tutti abbiamo sognato per una volta di avere da qualche parte due amici come Asterix e Obelix.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Questo è il problema di molta gente. Sogna quello che vorrebbe fare invece di farlo davvero. Cenerentola.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Radio Legends.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Il calcio è musica, danza e armonia. E non c'è niente di più allegro della sfera che rimbalza. Pelé.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Escapologia è la capacità di un artista, spesso un prestigiatore, di sapersi liberare da costrizioni fisiche, camicie di forza, bauli, gabbie e ambientali, stanze cieche, celle, eccetera. La parola deriva dall'inglese to escape, che significa scappare, sfuggire. La leggenda di questa disciplina è Harry Houdini, Eric Weitz. Questo è il primo nome di Harry Houdini, uno dei più grandi illusionisti di sempre. Nasce il 24 marzo 1874 a Budapest, Ungheria. All'età di 4 anni si trasferisce con la famiglia negli Stati Uniti. Meyer Samuel Weiss, suo padre, presta servizio nella locale congregazione ebraica riformata in qualità di rabbino. Nel 1887 Meyer si trasferisce a New York solo con il piccolo Eric. Qui vivono in una pensione sulla 79esima strada, fino a quando la famiglia non sarà in grado di riunirsi in un alloggio definitivo. La famiglia Weiss è poverissima e forse è proprio per questa condizione che il piccolo Eric si rivolge alla magia con tutte le sue forze. Eric diviene un illusionista professionista nel 1891. Sceglie il nome d'arte Harry Houdini, come tributo al mago francese Jean-Eugène Robert Houdin. 2 anni più tardi riesce nell'intento di far diventare Harry Houdini il proprio nome legale. È l'incontro con un altro showman che lo porta verso l'escapologia, facendogli abbandonare i normali trucchi da prestigiatore. Martin Beck, questo è il nome dell'intrattenitore, rimane folgorato da come Houdini riesce a liberarsi di un paio di manette. Houdini capisce che quella è la sua strada e comincia a preparare un repertorio tutto votato all'arte dell'escapologia. Il suo numero più famoso è forse La cella della tortura cinese dell'acqua, presentato a partire dal 1913, un numero in cui Houdini rimane sospeso a testa in giù in una cassa di vetro e acciaio piena d'acqua e chiusa a chiave. A causa della morte della madre, si interessa allo spiritismo, rendendosi subito conto che era un mondo pieno di ciarlatani e falsi sensitivi, ingaggiando una vera e propria guerra contro chi diceva di possedere qualità medianiche. In pratica, contribuisce in modo determinante a distruggere quel mondo falso che si approfittava delle persone che volevano a tutti i costi ritrovare gli affetti perduti nell'aldilà. Houdini, con le sue vere magie, diventa famoso in tutto il mondo, si esibisce praticamente ovunque e con successo di pubblico senza precedenti. In seguito alla rottura dell'appendice, Harry Houdini muore di peritonite all'età di 52 anni, il 31 ottobre 1926, nella notte di Halloween. L'escapologia, come ben sapeva, non lo fa scappare dalla morte, anche se questa cosa non è del tutto vero, perché la sua arte lo ha reso una leggenda immortale.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: And running and running, running and running, running and running, running and running, running and running.
1: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
1: Legends Spot.
6: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
7: Niente rafforza l'autorità quanto il silenzio. Charles de Gaulle.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

ah, ah,

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Forse non tutti sanno che gli indiani nativi americani furono sterminati dalla superiorità delle armi bianche, dei fucili Winchester, dagli esplosivi o forse, come sostengono alcuni, dal whisky e dall'alcol che ne fiaccava la forza militare. Ed è paradossale sapere che proprio una tribù indiana, i Seminole, sono dal 2007 i proprietari di una delle catene di ristoranti più famose e leggendarie del mondo, l'Hard Rock Café. Tutto nacque a Londra. Proprio in questa città Peter Morton, laureato a Denver in economia amministrativa, dirigeva il bar-ristorante Great American Disaster. Il locale contava 52 posti ed era anche il primo ristorante di Londra a essere allestito con souvenir americani. Nel 1970 Isaac Tigret, un altro americano trasferitosi nel Regno Unito, incontrò Morton e decise di fondare con lui un nuovo ristorante. L'idea era quella di creare un luogo dove gli inglesi avrebbero potuto essere avvolti dalla cultura e dal modo di vivere e di mangiare degli statunitensi. Il successo della formula fatta di hamburger e rock and roll fu immediato e diverse star della musica cominciarono a frequentare il locale, prendendo l'abitudine di lasciare un oggetto di loro proprietà che prontamente veniva messo in esposizione. Il primo regalo fu la Fender donata da Eric Clapton nel 1979, seguito dalla chitarra di Pete Townshend e la maglietta firmata da Debbie Harry. Anche Paul McCartney è un assiduo frequentatore e il connubio con i Beatles venne sancito quando Morton e Tigret pagarono circa $2,500 ad Alan Aldrich, illustratore dei Beatles, per disegnare il logo del ristorante, in tutto simile a quello attuale con la scritta Hard Rock Café. Tigret conobbe proprio nel suo locale l'ex moglie di Ringo Starr, Maureen Starkey, che poi sarebbe diventata sua moglie. I due soci purtroppo litigarono e scatenarono una vera e propria guerra per aprire in giro per il mondo l'Hard Rock Café più grande e più pieno di reliquie rock. Questa battaglia terminò con l'acquisto di circa 190 locali sparsi in 59 paesi diversi nel mondo da parte dei Seminole che, ironia della sorte, promuovono la cultura che ha sterminato la loro stirpe in cambio di un fatturato sempre più leggendario.

0: Legends Spot.
1: And action! Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Più iconic che mai. È Radio Legends.

0: su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Facciamo quello che dobbiamo per poter fare quello che vogliamo. Denzel Washington.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends.
1: Tra immaginazione ed il successo esiste uno spazio che è possibile colmare solo con la volontà. Cahil Gibran.

Legend Story. Per il potere di Grayskull, a me il potere. Se nella vostra testa questa frase ha risuonato con un voce forte, epica e possente, allora probabilmente siete nati negli anni 80 e conoscete i Master of the Universe. I MOTU, abbreviazione di Master of the Universe, sono una tipologia di giocattoli che ha avuto un successo epico nei bambini di quegli anni. Nascono nel 1976 grazie a un'idea di Roger Sweet, responsabile dei progetti della Mattel negli anni 70-80. Sweet capì che ciò che serviva per realizzare un progetto di successo era la semplicità. Infatti, utilizzò le stesse parti del corpo tra

0: testa e accessori del noto personaggio Big Jim, che ebbe un enorme successo in quegli anni. Con questa tecnica creò il primo personaggio di una lunga serie, He-Man. Il successo di He-Man fece in modo di creare anche il suo antagonista, il malvagio Skeletor, e di conseguenza un universo parallelo, una vera e propria space opera fantasy che non ha nulla da invidiare ai titoli più blasonati. Una curiosità è che la Mattel aveva prodotto i Motu dopo aver detto di no alla produzione della linea di giocattoli ispirata a Star Wars. All'apice del loro successo fu creata una serie di cartoni animati vista ogni giorno da più di 9 milioni di bambini americani e trasmessa in Italia su Super 3, Italia 7 e poi Rete 4. Il cartone dei Masters rappresentò all'epoca uno dei primi linguaggi comuni per una generazione di ragazzini avidi di stimoli, bombardati di pubblicità e figli della neonata società dei consumi. Si racconta che quando una TV texana smise di mandare in onda il cartone nel 1985, i ragazzini della zona subissarono l'emittente di lamentele e la costrinsero a tornare sui suoi passi. Per ringraziarsi i piccoli fan, l'emittente chiamò addirittura un figurante ufficiale vestito da He-Man, che scappò via quando 8.000 bambini cercarono di farsi una foto con lui. Per placare la mania dei Master of the Universe al povero malcapitato, sarebbe rimasto solo da invocare il potere di Grayskull.
1: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends, più iconic che mai.

Il mio cuore può sopportare la battaglia, la mia mente può gestire la fatica, ma il mio corpo sa che è ora di dire addio. Kobe Bryant.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Ci sono piccole cose della nostra vita che ci regalano emozioni. Oggi vi raccontiamo di una piccola delizia dolce che è nel cuore di molti, ma pochi sanno come e da chi è stata inventata. Lo zucchero filato. L'idea di filare lo zucchero dandogli una consistenza soffice che si scioglie in bocca non è affatto un'invenzione recente. L'esistenza di un dolce che ricorda lo zucchero filato è documentata nell'Europa del XVIII secolo e a Venezia era già presente nel 500, stando ad alcune testimonianze francesi. Si trattava però di un cibo diverso dallo zucchero filato odierno, visto che era fatto a mano, costoso e consumato quasi unicamente dalla nobiltà. Lo zucchero filato, così come lo conosciamo oggi, prodotto dal macchinario tondo e a un costo relativamente basso, è stato inventato solamente alla fine dell'Ottocento. Per paradosso, è stato un dentista americano a inventarlo, William James Morrison, che poi l'ha presentato qualche anno dopo all'Esposizione Universale di St. Louis. Morrison, che era il presidente dell'Associazione dei Dentisti del Tennessee, aveva un debole per i dolci e per l'innovazione. Così trascorreva il tempo libero studiando nuovi modi per fare dolci e caramelle, cosa che forse, ha fatto notare qualcuno, costituiva un conflitto con la sua professione. In ogni caso, Morrison condivideva questa passione con un vecchio amico, John C. Wharton, che a differenza sua faceva il produttore di dolci per mestiere. Nel 1899 Morrison e Wharton brevettano un macchinario da loro battezzato Electric Candy Machine, che, a partire da una piccola quantità di zucchero, era in grado di tramutarlo in una sostanza soffice e composta al 70% da aria. Era l'odierna macchina dello zucchero filato. I due amici presentarono la loro invenzione all'Esposizione Universale del 1904 a St. Louis, in Louisiana, e da lì si diffuse in tutto il mondo. Morrison e Wharton battezzarono il dolce Fairy Floss, termine con cui ancora oggi i britannici e australiani chiamano lo zucchero filato, mentre in America si è diffusa l'espressione Cotton Candy, che prende il nome dalla consistenza che ricorda i batuffoli di cotone. Quei batuffoli di cotone, spesso associati a ricordi piacevoli come il Luna Park o un luogo di festa, che oggi continueremo a gustare assaporando il gusto di conoscerne la storia.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia, non invecchia, matura per essere più iconic che mai.
1: Quando si pattina sul ghiaccio sottile, la salvezza sta nella velocità. Ralph Waldo Emerson.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: Nella nostra galassia ci sono 400 miliardi di stelle e nell'universo ci sono più di 100 miliardi di galassie. Pensare di essere unici è molto improbabile. Margherita Hack.

0: Legend Story. Se esiste un personaggio che merita di essere raccontato su Radio Legends, quel personaggio si chiama Albert Einstein. Ma è praticamente impossibile raccontare la vita di un genio di tale portata in pochi minuti. Quello che possiamo fare è narrarvi di quando questa leggenda ha incontrato un'altra leggenda, di quando Albert Einstein ha incontrato Charlie Chaplin. 30 gennaio 1931, Los Angeles, California, presso il Los Angeles Theater, ci fu la prima di Luci della città, scritto, diretto, prodotto e interpretato da Charlie Chaplin, che ne compose anche le musiche. Chaplin, allora poco più che trentenne, già era tra le persone più famose al mondo, e allora anche l'uomo che incontrò a quella prima. Il fisico Albert Einstein, che ancora era cittadino tedesco e aveva conosciuto Chaplin durante un tour degli Universal Studios, diventandone amico. Einstein e sua moglie Elsa furono tra gli spettatori che quella sera al Los Angeles Theater celebrarono con una standing ovation la fine della proiezione del film, durante la quale si mescolarono lacrime e risate. Sembra che Einstein fosse l'unica persona che Chaplin voleva incontrare alla premiere del suo film. Il fisico aveva già vinto l'ambito premio Nobel per la fisica nel 1921 e si trovava all'apice della sua fama in quel momento. Ecco quello che si sono dette le due geniali menti al loro incontro. Einstein: quello che ammiro di più della tua arte è la tua universalità. Non dici una parola eppure il mondo ti capisce. Chaplin: vero, ma la tua gloria è ancora più grande. Il mondo intero ti ammira, anche se non capisce una parola di quello che dici. Uno scambio leggendario, una piccola storia che siamo sicuri vi farà capire che l'umorismo è la chiave della vita. La creatività e la disponibilità umana sono la chiave per un'esistenza leggendaria. Ce lo dice lo stesso Einstein in due famose frasi. La fantasia è più importante del sapere, perché il sapere è limitato. E poi, la creatività è contagiosa. Trasmettila. E se lo dice un leggendario genio, credeteci, la vostra vita migliorerà.
1: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Tranquility Base here.
1: Un grande passo per. Siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che. Se puoi sognarlo.
3: I'm Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Si può giocare alla guerra seduti intorno ad un tavolo? Sì, è possibile se si gioca a Risico. Il gioco Risico nasce da un'idea del regista e sceneggiatore francese Albert Lamoris alla fine degli anni 50 e viene commercializzato a partire dai primi anni 60. Il gioco si intitola originariamente La Conquête du Monde, la conquista del mondo, e prevede, come dice chiaramente il titolo, un solo obiettivo uguale per tutti, l'occupazione totale dei territori rappresentati sulla plancia. Il gioco conosce subito un certo successo, ma è solo con l'introduzione degli obiettivi segreti, che comprendono la distruzione delle armate di un certo colore, la conquista di un certo numero di territori, eccetera, che si diffonde fra gli appassionati di strategia. Per capire meglio il fascino di questo leggendario gioco, userò le parole di Emilio Cerretti, il fondatore di Editrice Giochi, che ha portato al successo Risico in Italia. Un nuovo gioco di guerra stava nascendo e nessuno di quelli che lo avevano inventato se ne era accorto. Nessuno sparava, nessuno catturava prigionieri, nessun aereo bombardava, eppure qualcosa succedeva. I territori passavano da giocatore a giocatore e gli obiettivi da raggiungere diventavano ogni sera più impegnativi. Forse per il fatto che è nato in una così pacifica famiglia, io non considero Risico un gioco di guerra. Anche perché, giocando a Risico, non mi è mai capitato di incitare nemici. Tutt'altro. Risico è un gioco che affratella, che accomuna i caratteri in una stessa passione, che risveglia gli istinti migliori, che sono quelli di affermare e far trionfare le proprie iniziative. Insomma, Risico è un gioco di simulazione in cui la guerra diventa qualcosa di diverso da ciò che rappresenta in realtà, qualcosa che, invece di distruggere, costruisce. Tanti giocatori di Risico hanno iniziato a giocare come estranei, poi a poco, col rinnovarsi degli scontri e delle battaglie combattute su territori di cartone, sono diventati amici. Questo è uno dei segreti del gioco e della sua diffusione in tutti i paesi del mondo. Questa è forse un po' la radice del suo successo. Ha ragione Cerretti. In queste parole c'è tutto il fascino di un gioco leggendario che permette di giocare alla guerra creando amicizia.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Su Radio Legends. Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Coloro che non hanno parte nella fortuna dei potenti spesso hanno parte nella loro sventura. Bertolt Brecht.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Quanto è bella giovinezza, che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, del domani non v'è certezza. Lorenzo il Magnifico.

0: Legend Story.
1: Esistono pochi personaggi come Re Artù capaci di ispirare film, cartoni animati, serie TV e libri. Ci sono tante figure storiche come Alessandro il Grande o Carlo Magno che hanno ispirato leggende, ma su di loro c'è la certezza della loro esistenza. Al contrario, per Re Artù, i Cavalieri della Tavola Rotonda e Merlino non esistono fonti storiche accertate. Primo testo dove vengono citate le gesta di Artù è L'Historia Britanniae, scritto da un monaco gallese nel 1110. Il testo divenne molto famoso in Francia e in Britannia, dove Artù è a tutti gli effetti parte della mitologia inglese. Insomma, Artù è più una creazione letteraria che un personaggio reale, e visto che non si può arrivare alla verità, possiamo solo immaginare le gesta di Artù così come le hanno raccontate i tanti film a lui dedicati. L'abbiamo visto raccontato in maniera comica e surreale dai Monty Python nel loro esilarante Monty Python e il Sacro Graal, film diretto da Terry Gilliam e Terry Jones, che è una spassosa parodia di tutto il ciclo bretone. Oppure ci siamo goduti la sua storia nel solenne King Arthur. Oppure possiamo rivolgerci al passato con i Cavalieri della Tavola Rotonda del 1953 o con Camelot del 1967. Oppure, se preferiamo una dimensione più fantasy, potremmo riguardare Excalibur, incentrato sulla famosa spada, seguito da Il Primo Cavaliere del 1995, dove nei panni di Artù c'è uno strepitoso Sean Connery. Ma diciamo la verità, per quasi tutti Artù ha le fattezze di Semola, il protagonista del film Disney La Spada nella Roccia, uno dei grandi classici d'animazione con i personaggi meglio caratterizzati di sempre. La fragilità di Semola, la stramberia di Merlino e la stravaganza di Maga Mago sono peculiarità difficili da dimenticare. Ultimo lungometraggio Disney, il 18esimo, arrivato al cinema prima della morte di Papà Walt. La Spada nella Roccia mette in scena la geniale idea, contenuta nell'omonimo romanzo da cui è tratto il film, di stravolgere il punto di vista della storia, facendola coincidere con quella di un bambino alle prese con un mentore, capace di indicargli la via verso il suo stesso mito. Insomma, forse Re Artù non è realmente esistito, ma resta vivo nel cuore di chiunque ami le storie leggendarie.
0: Radio Legends, più iconic che mai. Tonight.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconica che mai. Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Il talento si educa nella calma, il carattere nel torrente del mondo. Johann Wolfgang Goethe.
1: Oh, well, everybody's heard.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
0: Legend Story.
8: Non c'è niente di più emozionante di scoprire un tesoro. Se ascolterete la storia del cifrario Bill, potrete provare questa sensazione. Tutto ha inizio agli albori del XIX secolo, nel lontano 1817. Thomas Jefferson Bill era un mandriano statunitense in spedizione con un gruppo composto da 30 uomini e dalla sua mandria di bisonti, a nord di Santa Fe. Fu durante un accampamento in quelle grandi praterie che gli uomini scoprirono un gigantesco filone d'oro in alcune rocce lì vicino. In preda all'entusiasmo, il gruppo si mise a scavare e così fece per oltre un anno e mezzo, raggruppando una quantità enorme di oro e argento preziosissimo. 2 anni dopo la scoperta, i mandriani tornarono in Virginia e a Bill fu affidato il compito di scavare una fossa dove nascondere il frutto della loro fortuna e fatica, quantificabile inoltre 0,5 tonnellata d'oro e 2 tonnellate di argento. Pare anche che Bill stesso vi avesse aggiunto un'ulteriore parte di minerali e gemme preziose di vario tipo. Dovendo partire per un lungo viaggio, Bill lasciò una misteriosa cassetta in custodia a Robert Morris, oste della città e suo amico di vecchia data. Gli disse di non aprire il contenitore per nessun motivo e di farlo solo ed esclusivamente se lui non avesse fatto ritorno da lì a 10 anni. Dalle parole del suo amico, Morris intuì che all'interno della cassetta dovesse esserci una sorta di messaggio in codice. Fu il mandriano stesso a dirgli che entro qualche settimana gli avrebbe inviato anche la chiave necessaria per permettere a lui e a nessun altro di comprenderne il contenuto. Bill partì, non fece mai più ritorno e la chiave non arrivò mai a destinazione. Da quel giorno nessuno ne ha mai avuto notizia. Morris fu di parola e non aprì la scatola prima dei 10 anni pattuiti. Quando la aprì, l'oste trovò un documento dove si raccontava di come Bill e il suo gruppo avessero trovato il tesoro molti anni prima e, soprattutto, degli strani fogli pieni di numeri, apparentemente senza alcun significato. Si trattava di 3 messaggi in codice da decifrare con l'aiuto di 3 diversi libri, proprio quei libri che Bill avrebbe dovuto inviare a Morris e che invece non giunsero mai a destinazione. I 3 fogli spiegavano a Morris il luogo di sepoltura del tesoro, la sua entità e i nomi di coloro che ne avevano diritto. La volontà di Bill era infatti che l'oste e i suoi 30 vecchi compagni si dividessero il fantastico bottino. Per anni Morris tentò di decifrare i 3 messaggi invano. Tuttavia, un suo conoscente, incuriosito da quella affascinante storia, volle provare e, dopo molti tentativi, individuò il testo chiave del 2° foglio, riuscendo così a decifrarlo. Si tratta della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Il codice utilizzato per la cifratura del codice Bill è molto noto nel campo della crittografia e prende il nome di Book Cipher. Si tratta di un sistema di decriptazione che prevede l'utilizzo di un libro, noto sia al mittente che al destinatario, come testo chiave necessario per la lettura del messaggio. Solo la parte del messaggio legata alla Dichiarazione di Indipendenza americana è stata decriptata. Il resto è ancora lì, disponibile. Se volete provarci, sappiate che vi aspetta una meravigliosa avventura e un leggendario tesoro. Se ci riuscite, fatecelo sapere.
9: We got it together, didn't we?

Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: L'unico modo per sbarazzarmi delle mie paure è farci dei film. Alfred Hitchcock.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: sei su Radio Legends.
1: I primati mondiali sono fatti per essere battuti. Un oro olimpico resta per sempre. Usain Bolt.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
5: Legends, Legends,
0: Radio Legends.

0: Legend Story. Ci sono alcune rivelazioni che non possono che essere definite leggendarie. Popeye, meglio conosciuto da queste parti come Braccio di Ferro, non è un personaggio di sola fantasia, è realmente esistito. Frank Rocky Fige nacque nel 1868 in Polonia. Marinaio in pensione ed ex pugile, puliva e manteneva l'ordine nella taverna di Wibush, nella città di Chester, Illinois. Aveva un occhio deforme, Popeye, perché era spesso coinvolto in combattimenti e fumava sempre la pipa e quindi parlava unicamente con un lato della bocca. Amava stare con i bambini, ai quali raccontava le sue avventure immaginarie vantandosi delle sue gesta della sua forza fisica. L'autore di Popeye, Elsie Chrysler Seeger, nato a Chester, incontrò Frank parecchie volte. Ascoltando affascinato le sue avventure, anni dopo lo onorò con il personaggio di Popeye, The Sailor Man. Frank e Popeye avevano alcune caratteristiche in comune, come il coraggio, la cavalleria e la virilità. Il personaggio comparve per la prima volta il 17 gennaio del 1929 nella striscia Table Theater, che Seeger disegnava ormai da 10 anni, e ne divenne rapidamente il protagonista. Sì, perché la protagonista fino a quel momento era stata la sua storica fidanzata, Olivia Oil, meglio conosciuta da noi come Olivia. Il successo di Braccio di Ferro fu tale che il fumetto prese il suo nome, Popeye. Ma la vera storia arriva nel 1933. I Fleischer Studios adattarono i personaggi di Table Theater per una serie di cortometraggi animati cinematografici intitolata Popeye the Sailor, per la Paramount Pictures, che divenne tra le più popolari degli anni 30, e gli studios ne continuarono la produzione fino al 1957, realizzandone oltre 200. Con i cartoni animati si fonda il mito di Braccio di Ferro e soprattutto del suo rapporto con gli spinaci, che gli danno la forza erculea e la capacità di far trionfare sempre il bene. Chissà quante volte con la scusa che li mangio a Braccio di Ferro siamo stati costretti malvolentieri a mangiare spinaci, con la segreta speranza, solo per quella volta, che quel marinaio con la pipa in bocca non fosse mai esistito.
1: Radio Legends. She

Ogni donna può figurare al meglio se sta bene dentro la propria pelle. Non c'entrano i vestiti e il trucco, ma come si brilla. Sofia Loren.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Esiste qualcosa di sacro per ogni attore cinematografico. E proprio anagrammando la parola sacro, viene fuori la storia leggendaria di oggi. L'Oscar, il più importante premio del cinema contemporaneo. Era il 1927 quando gli esponenti dell'industria cinematografica degli Stati Uniti fondarono l'Accademia delle Arti e della Scienza del Cinema. All'inaugurazione fu proposto un premio annuale per il miglior film, regista e attore, che non fosse però costituito dalla solita coppa. Fu così che un dirigente dell'Academy, Cecil Gibson, disegnò su una tovaglia una statuetta che stringeva al petto una spada e la realizzazione fu affidata allo scultore George Stanley. La leggenda vuole che alla prima premiazione del 1929, vedendo la statuina dorata, una segretaria dell'Accademia, Margaret Herrick, abbia esclamato «Somiglia proprio a mio zio Oscar», coniando di fatto il nome del prestigioso premio. La storia del premio è colma di tantissime curiosità. La cerimonia dell'Oscar è stata rinviata per 3 volte, nel 1938 per le inondazioni di Los Angeles, 1968 per l'omicidio di Martin Luther King e nel 1981 per l'attentato al presidente Ronald Reagan. Nel 1939 il Colossal Via col Vento dà il premio alla prima persona afroamericana della storia, Hattie McDaniel, che comunque incredibilmente ha dovuto sedersi in una parte separata della sala durante la cerimonia. La Bella e la Bestia è stato il primo film d'animazione a essere stato nominato agli Oscar come miglior film, accompagnato solo da Up nel 2010 e Toy Story 3 nel 2011. I film che hanno ricevuto più Oscar, ben 11, sono Ben-Hur del 1969, West Side Story del 1961, Titanic del 1997 e Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, del 2003. L'attrice che ha vinto più Oscar è Katharine Hepburn, 4 su 12 nomination, mentre Jack Nicholson è l'attore che, insieme a Walter Andrew Brennan, ha vinto 3 volte il premio. Il regista più premiato per la categoria è John Ford, che ha trionfato per 4 volte. La persona che ha ricevuto più nomination, ben 45, è Alfred Newman per le sue colonne sonore, mentre solo in 2 casi ci sono stati attori che hanno ricevuto l'Oscar dopo la loro morte, Peter Finch per Quinto Potere e Heath Ledger per il suo Joker nel Cavaliere Oscuro. Non bisogna però pensare che prendere un Oscar sia sinonimo di bravura, perché altrimenti non si spiegherebbe la mancanza di premi al leggendario Stanley Kubrick, che è riuscito a vincere un Oscar solo per gli effetti speciali di 2001 Odissea nello Spazio. Ancora oggi, dopo più di 90 anni, l'Oscar continua a regalarci momenti leggendari.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Dipenderai meno dal futuro se avrai in pugno il presente. Seneca.

Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
0: Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Sì, leone, se una mano folle ti strappa la criniera, fai finire il gioco e mostra gli artigli. Albert Salé.

0: Legend Story.
1: Non c'è nessuna storia da raccontare se non c'è nessuno disposto ad ascoltarla. L'autore di questa frase è qualcuno che di storie se ne intende, Stephen King. Stephen Edwin King nasce il 21 settembre 1947 a Portland, nel Maine. Suo padre, Donald Edwin King, di origini scozzesi irlandesi, è un impiegato della Electrolux, ex capitano della Marina Mercantile e impegnato fino al 1945 nella Seconda Guerra Mondiale. Sua madre, Nellie Put Pillsbury King, è una casalinga di origini modeste. 2 anni prima della sua nascita i suoi genitori avevano adottato David Victor, che verrà però sempre considerato da King un vero fratello maggiore. Per diventare una grande star spesso è necessario un grande trauma. Lo si trova in tutte le biografie dei grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura pop. Un punto di non ritorno che accende un bisogno esistenziale di creare per coprire un buco. Per il piccolo Stephen tutto questo avviene nel 1949, a soli 2 anni. Suo padre esce di casa per andare a prendere le sigarette, per non tornarmi mai più. Stephen cresce senza mai conoscere veramente il suo genitore. Una mancanza terribile che lo porterà ad un progressivo isolamento dalla realtà. Tutto il peso della famiglia viene caricato sulle spalle della madre, che fa 1000 lavori per assicurare la sopravvivenza ai 2 fratelli. La situazione economica era di costante indigenza e Nellie consumava letteralmente le sue energie vitali per provvedere ai bisogni dei suoi figli. Una madre adorata da Stephen, di umili origini ma con un interesse particolare per la lettura. Stephen e suo fratello David crescono con i fumetti e le storie tipiche di quel periodo storico, come Tales from the Crypt e Weird Science, che raccontavano storie dell'orrore fortemente legate al clima di tensione derivanti dal possibile pericolo nucleare. Fumetti che parlano di mostri enormi, di scienziati pazzi e storie sanguinolente. Stephen divora letteralmente questo tipo di lettura, associata a una passione smodata per i B-movie che in quel periodo venivano prodotti in grande quantità. Poi in qualche modo incontra lo spirito del padre fuggito. In una vecchia soffitta trova uno scatolone pieno di libri e fumetti con addirittura storie scritte dal genitore scomparso. Per lui inventare storie significa tentare di farsi ascoltare dall'amore e dalla passione paterna. Stephen è bravo, ha talento e ha la possibilità, grazie al fratello, di misurarsi con l'arte della scrittura. Fa il suo esordio, infatti, su un giornaletto scolastico chiamato Dave's Rag, fondato proprio da Dave. Non pensate al giovane Stephen come un vincente. Era un perdente, un loser, un ragazzo che riusciva a conquistare simpatie solo quando si trovava a raccontare storie. Il Maine, luogo così tipico della provincia americana, è praticamente il teatro di quasi tutte le vicende delle storie di King, che praticamente sempre parlano come nessun altro scrittore di amicizie tra ragazzi perdenti. Per farvi capire meglio, Stranger Things e i suoi protagonisti sono un vero e proprio omaggio all'estetica kinghiana. È sicuro, Stephen King è già leggenda.
0: Più iconic che mai. Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Sei su Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Se siete cresciuti negli anni 80 e nelle vostre famiglie c'era l'uso di darvi una paghetta per le piccole spese quotidiane, sicuramente qualche soldo era destinato ad una piccola delizia con incarto nero e una scritta rossa e un nome che prometteva un piacere fantascientifico. Mars. La storia della famosa barretta è legata alla famiglia Mars, che grazie alla sua creazione è diventata un colosso con un fatturato di circa 35 miliardi di dollari annui. Sì, avete capito bene, 35 miliardi, praticamente il triplo della celebrata Ferrero. La famiglia Mars avviò timidamente il business nel 1911, quando il capostipite Franklin Clarence e la moglie cominciarono a vendere caramelle a Tacoma, cittadina dello stato di Washington, estremo nord-ovest degli Stati Uniti. La barretta Mars è stata inventata nel 1932 da Forrest Mars, ma la sua storia è iniziata anni prima che venisse realizzata dal suo inventore. Nel 1923 Frank C. Mars, il padre dell'inventore del Mars, aveva già prodotto una barretta di cioccolato chiamata Milky Way. Il figlio, Forrest Mars, era considerato la pecora nera della famiglia e a causa delle controversie avute in ambito lavorativo, il padre gli consegnò una piccola somma di denaro per avviare una propria attività di produzione di caramelle. Nonostante i pochi fondi, le attrezzature di seconda mano, una piccola e fredda cucina e appena 4 dipendenti, Forrest riuscì a creare la barretta Mars e la produsse proprio in quella cucina. Un'ultima curiosità, il Mars non è uguale in tutto il mondo. La versione britannica e quella americana del Mars sono differenti. In Gran Bretagna il Mars è fatto con cioccolato al latte, caramello e torrone, ed è questa la ricetta che viene esportata in tutto il mondo. In America invece il Mars non ha il caramello e nell'impasto ci sono mandorle tostate e torrone ricoperto di cioccolato al latte. Al di là delle ricette, una cosa è certa, nel Mars c'è il sapore della leggenda.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Radio Legends. No, I know I'm no Superman.

0: su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Non smettere di credere ai sogni, altrimenti i sogni smetteranno di credere in te. Vinicio Capossela.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Niente di grande è stato fatto al mondo senza il contributo della passione. Georg Hegel.

0: Legend Story.
1: Se non riesci ad individuare il pollo nella prima mezz'ora di gioco, allora il pollo sei tu. Questa battuta è contenuta nel film The Rounders, il giocatore, ed introduce al fascino di uno dei giochi più diffusi e amati al mondo, il poker. Ma qual è la sua storia? La nascita del poker si perde nella notte dei tempi. Alcuni storici sostengono che l'origine del poker possa essere individuata in un gioco di carte simile al domino, ideato da un imperatore cinese nel X secolo. Altri credono che un gioco di carte persiano chiamato As-Nas, giocato nell'XI secolo, possa essere il poker originale. Ma l'ipotesi più accreditata è che il poker risalga al XII secolo ed abbia origini francesi, si chiamava poke, e divenne nei primi dell'Ottocento il gioco che i coloni francesi portarono negli Stati Uniti, diventando il gioco preferito in tutti i saloon del selvaggio West. Proprio in America il gioco divenne il passatempo preferito di tutti gli americani, tanto che la modalità ormai più conosciuta si chiama come un loro stato, Texas Hold'em. Questa variante è ormai entrata nel cuore di tutti i giocatori del mondo, anche grazie alla televisione e all'enorme giro di denaro legato a questo gioco. Se nei film degli anni 80 il poker a 5 carte la faceva da padrone, la variante non limit del Texas Hold'em ormai è diventata leggenda. Questo successo è nato a seguito di una storia che ha dell'incredibile. Negli anni 2000, nei casinò americani, si giocava una versione del Texas Hold'em a rilancio limitato, senza la classica possibilità di fare all-in. Cominciarono ad uscire diversi siti che proponevano la versione non limit e la possibilità con pochi soldi di partecipare, vincendo dei tornei satellite alle World Series of Poker che si tengono ogni anno a Las Vegas. Proprio partendo da un torneo satellite di soli $39, un certo Chris Moneymaker arriva a vincere le World Series nel 2003, portando a casa ben 2 milioni e mezzo di dollari. Questa vittoria, opportunatamente raccontata dalla TV, scatena un assalto mondiale da parte di tutti i giocatori a tentare la stessa impresa. Viene chiamato effetto Moneymaker e forse, visto che in italiano Moneymaker suona più o meno come produttore di soldi, non poteva esserci nome leggendario migliore.
0: Più iconic che mai è Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

love is all.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Ci sono molti musei nel mondo, ma nessuno ha il fascino e la storia del Louvre di Parigi. Il Louvre, prima di essere un museo, è stato un palazzo reale ed una fortezza. Ma andiamo con ordine. L'edificio del Museo del Louvre risale al Medioevo, fatto costruire dal re Filippo Augusto nel 1190 come castello-fortezza per proteggere Parigi dai vichinghi. Fu abitato nel XIV secolo da Carlo V, che lo adottò a dimora reale. Nel 1546 Francesco I abbatté la vecchia fortezza e fece erigere un palazzo rinascimentale. Nel 1563 Caterina de' Medici costruì il palazzo delle Tuileries, collegato al Louvre. L'opera fu poi completata da Enrico IV. Nel XVII secolo, con Luigi XIII e Luigi XIV, fu continuata la Cour Carrée. È di questo periodo la colonnade, il colonnato realizzato da Claude Perrault fra il 1667 e il 1673. Nel XVIII secolo i lavori furono abbandonati. Li ripresero Napoleone I, che completò la Cour Carrée, e Napoleone III, che aggiunse gli edifici che cingono il cortile del Carousel. Nel 1871, durante la Comune, le Tuilerie andarono a fuoco e il Palazzo del Louvre assunse poi l'aspetto attuale. Fu aperto per la prima volta al pubblico nel 1793 e comprende 7 sezioni: antichità orientali, egizie, greche, etrusche, romane, pittura, scultura e oggetti d'arte dal Medioevo al 1850. Il suo dipinto più famoso è ovviamente la Gioconda. Fu proprio Leonardo da Vinci, l'artista dietro alla realizzazione dell'opera, a portare il quadro in Francia. Leonardo infatti si trasferì in Francia per trascorrere in tranquillità gli ultimi anni di vita e nel 1517 vendette a Francesco I, ovvero il re di Francia, la Monna Lisa per 4.000 ducati d'oro. Dal 1891 ha subito ammodernamenti. L'architetto americano di origini cinese Yi Pei disegnò una piramide di vetro inaugurata nel 1989 come nuovo ingresso. Questa piramide ha dato nuova linfa all'attrazione mondiale verso il Louvre, anche perché questo avveniristico ingresso è stato il protagonista letterario del bestseller Il Codice da Vinci di Dan Brown. Ma questa è un'altra storia, un'altra leggenda.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia, non invecchia, matura per essere più iconic che mai.
1: Pensa in grande, ma godi di piccoli piaceri. Jackson Browne Jr.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: L is for the way you look at me. O

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto. E neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. Frida Kahlo.

0: Legend Story. Uno degli oggetti che era sempre presente nello zaino dei ragazzi degli anni Ottanta era qualcosa che oggi può sembrare un oggetto di antiquariato. L'astuccio per penne e matite. Al suo interno non poteva mancare una penna iconica, un vero e proprio oggetto di culto per chi alla freddezza del computer contrappone il fascino di scrivere a mano su un foglio. Quella penna si chiama Papermate. Tutto ebbe inizio nei primi anni 40, quando Patrick J. Frawley, un imprenditore che scorgeva opportunità dove gli altri vedevano ostacoli, acquisì un'azienda di produzioni di parti per penne a sfera in un momento in cui il settore arrancava a causa delle scarse prestazioni dei prodotti e partì per un viaggio alla ricerca di un inchiostro migliore ad asciugatura rapida e senza perdite. Nacque una nuova penna denominata Papermate, che trasformò l'industria delle penne a sfera. La penna Papermate diventa un nome noto in tutte le famiglie con il più ingente investimento pubblicitario nella storia di una penna, ben 2 milioni di dollari. I volti delle campagne pubblicitarie erano celebrità come il personaggio televisivo George Burns, l'attrice comica Gracie Allen e la star hollywoodiana Jaja Gabor in una serie di accattivanti pubblicità. Basterebbero queste cose per far entrare di diritto la Papermate nella storia della scrittura, ma c'è un'innovazione della stessa casa produttrice che avrebbe risolto uno dei problemi più assillanti che ha chiunque scrive a penna. Già, perché se si sbaglia con una matita, si può prendere una gomma e cancellare. Ma fino al 1979, chi sbagliava qualcosa scrivendo con una penna era costretto a buttare tutto e ricominciare da capo. Fino al 1979, perché Papermate in quell'anno lancia la Replay, una penna dotata di un inchiostro particolare che si poteva cancellare. Oggi per cancellare qualcosa di scritto basta spingere un tasto del computer, ma allora negli anni 80 questa invenzione ha avuto un impatto mostruoso. Mai una penna aveva avuto questa caratteristica. Papermate, una penna che ha scritto una storia leggendaria.
1: Sei su Radio Legends.

È sbagliato giudicare un uomo dalle persone che frequenta. Giuda, ad esempio, aveva degli amici irreprensibili. Marcello Marchesi.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
2: Il tiro è un tiro che in una serata devi fare decine e decine di volte. È sempre tutto uguale, la boccia, la pista, i birilli, ma la variabile sei tu, solo tu. In pratica il bowling è un duello con se stessi, il che può spiegare come sia noiosissimo da vedere ma bello da giocare. In gran parte è una tragedia invisibile. Così Alessandro Baricco descrive il gioco leggendario che vi racconteremo. Il bowling vede le sue origini perdersi nella notte dei tempi. Secondo alcuni storici è addirittura lo sport più antico della storia dell'umanità. Nel 1930 l'archeologo britannico Sir Flinders Petrie riportò alla luce una tomba egizia del 5200 a.C., dove furono rinvenuti oggetti la cui forma rimanda alle bocce e ai birilli. I successivi riscontri relativi al gioco del bowling si incontrano nel IV secolo d.C., dove in ambito germanico vengono trovati un bastone a forma di birillo che doveva essere abbattuto con una pietra. Persino Martin Lutero fu un cultore del bowling. Non solo fece costruire una pista domestica per sé e la sua famiglia, ma partecipò attivamente alla diatriba relativa al numero di birilli da abbattere. Egli stesso stabilì la quantità di 9. Andando avanti nel corso della storia, tra il XV e il XVII secolo, il gioco si diffuse su larga scala in Austria, Svizzera e Paesi Bassi, per arrivare nell'anno 1000 anche in Inghilterra, dove riscosse un successo tale che nel 1366 il re Edoardo promulgò un editto nel quale vietava la pratica del gioco ai soldati, poiché li avrebbe distolti dall'addestramento militare. Anche Enrico VIII nel 1511 mise al bando il bowling perché contrario ai dettami della moralità anglicana. Ma malgrado i divieti, il gioco divenne un vero e proprio status symbol tra la nobiltà inglese, tanto che a Londra nel 1455 fu costruita la prima pista da bowling in legno coperta da una tettoia. Con l'approdo europeo nel Nuovo Mondo e la successiva colonizzazione, lo sport del bowling venne introdotto nel continente americano nella sua versione a 9 birilli. Negli anni 30 dell'Ottocento il bowling divenne così popolare tanto da generare un pesante giro di scommesse, che lo portò ad essere bandito come gioco d'azzardo. Per aggirare questo divieto, che era rivolto al bowling a 9 birilli, fu introdotto un decimo birillo, che di fatto fece da apripista alla moderna versione. In seguito furono stabilite le regole che a tutt'oggi fanno del bowling un gioco che fa strike sulle piste della leggenda.